0: I don't care. Yani wewe tumia tu hizi fedha, wewe tumia tu. I don't care. Asante DJ Speed. Only one and two. Ah. Chapa moli. Chapa moli. Hey. Hey. Asante you askia. Askia kichikimo. Chapa moli. Chapa moli. Chapa moli.
1: Unaimba walia.
0: I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. Speed una sifa sasa. Ah, una sifa. Kuna mmoja kutoka Ilula anasema hivi, ah, umenipigia mapunky, mafunky. Ni double double kutoka Ilula pia. Feti anasema unanikumbusha club la. Simalizi. Kipindi hicho club la. Sasa hivi nimekuwa kanisa.